Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi, Jamodi,

Jamaica, la Latina, Brasiliana, Dominicana, Guyana, Martinica,